0: El Destape 1070.
1: Radio y punto.
2: Noi sibabe una nuova subzomace, noi scrivi sonne e roxomave.